0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: bocca.
1: Andiamo ancora ritmici. Ritmici, ritmici. Go!

0: cuffie, tolgo le cuffie. 1, 2, 3.
1: Quanta
0: le mani tutti.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorà. Perché è assai difficile a me cancellà. Esso non sapeva che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore la tengo ancora io rinta in mano.

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

canto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio Michè se n'è andato sapendo che a te

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

io. Poi mi disse: prendimi,

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

DJ Micioni trasmette le più belle canzoni di disco music, disco latino, i migliori successi nazionali e internazionali. Buon ascolto.

0: Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto. E io, quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia, mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci, buona vita.
1: Radio Sole Luna,
2: dove la musica è tutta un'altra musica.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

po' di buona musica, forza, sono ancora le ore 17:38 minuti. In anticipo 22 minuti, 21.

Just another night in paradise. Anzi, another day. Non mi sento. 1, 2, 3, prova, prova. Cuffietta nuova? Vabbè, dai, non è la fine del mondo, insomma, meglio di niente.

questa, anche se dura poco, perché questa versione dura poco, Creedence, Have You Ever Seen the Rain?

Devo dire che ieri ho guardato la partita tra Spagna e Portogallo. Devo dire, il Portogallo mi è piaciuto molto e non è che la Spagna ha meritato chissà quanto, eh. Comunque, complimenti alla squadra del Portogallo. Dispiace per questa squadra, una bella squadra che farebbe 10 gol all'Italia, eh.

Uno, due, tre, prova, prova, prova, provolone, provolino, provoletto, è scappato sotto il letto. Quello era Topolino, Topoletto.

qua, Cirotto, Cirotto. Cirotto lo Sparavacci. Cirotto lo Sparavacci.

Tunes, Tunes, Tunes, chi è arrivato? Loro sono i Two Boys, due ragazzi, I Won't Let You Down.

abbiamo ore 19 Frenzy, ore 20 Jesse, 21 Patti, 22 Points. Vabbè, dai, ho preso sta cuffietta, è decente, dai, sente bene, dai. Bella, leggerina, piccolina.

della Romania, Dominos. Buonasera, detto bene. Buonasera, Dominos. Ari, ciao, Fati. Sta bene, mi saluta, sono quattro volte. Ciao, Dominos.

è un mostro Barry White, ragazzi, rendete conto che musica è questa? Barry White, mitico! Mi senti bene? Perché prima no, fatti? Can't get enough of your love, baby!

Oggi faceva un'altra volta caldo, mi sono svegliato tutto bagnato, dico ma dai, è possibile mai? Ma come mai? Eppure non fa tanto caldo, però umidità, l'umidità della Puglia, mamma mia.

Vediamo, Domino's sta cercando di comprare i polpi. Vediamo, prezzo polpi, polpi, poi le pur, noi diciamo in dialetto le purp, non le pulp. Quanto costa un polpo? Fatemi capire quanto costano i polpi. Qua vanno a 20 euro, 18, 22. E vabbè, dai, Domino, si compra le alici. Se vedi che costa da stai i polpi, compra le alici. Calamari!

Dopo mettiamo un po' di buona musica italiana, ragazzi, siete d'accordo? Regina, salutiamo la regina. The Queen, regina, buonasera.

la regina di cosa? La regina d'Inghilterra? La Lady Diana? Yappen! Yappen!

E si balla dalla vita, sì, poi tutto uguale, dai, si balla tutto uguale dappertutto. Balletto facile, però va bene, dai, gente si diverte.

Eccolo qua, questo è tutto per Ciro, è rimasto senza una donna, è passato da 472 vedove a senza una donna, non è morto nessuno stamattina, Ciro, senza una donna, Zucchero e Paul Young.

la prima volta che succede, me l'ha detto, mai successa una cosa simile, siamo passati da 500 vedove a zero, oggi non è morto nessuno. Ciao Frenzy!

Buonasera, ciao Frenzy. Ore 19, Frenzy, stasera. E niente, dispiace per Ciro, oggi niente baci, niente, non è morto nessuno.

Arriva un bel brano, però c'è tempo ancora, di Gianna Nannini. Vediamo quanti N sono nome e cognome. Gianna sono 2, 3, 4, 5, 6. Gianna Nannini. Sarebbero 6 N, tutte N sono nome, dai.

E ieri purtroppo il Portogallo del nostro Cyberman è stato eliminato dalla Spagna. Devo dire, mi è dispiaciuto tanto perché il Portogallo si è dimostrato molto forte, sfortunato. La Spagna mi è piaciuta per niente, però è stato eliminato. Ciao Angelo! E niente Angelo, è successo che questa canzone l'ho dedicata a Ciro perché è rimasto senza una donna. Non è morto nessuno, è la prima volta che succede, è rimasto senza vedove oggi. Niente baci.

0: È arrivata, arriva, arriva. Beh, questa la voglio dedicare a Dina. Bel brano, Gianna Nannini, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E tu sei lontana, lontana da me. Per Dina, un bacione, Dina.
1: Non è che cos'è?

0: È arrivata la Rita? Eccola, sì sì, ciao Rita!
1: Lontano dal cuore, e tu sei lontano, lontano da me.
0: Tanto m'avvisa Cyberman, che anche l'Argentina sta perdendo con l'Egitto.
1: Sono scordati di te.
0: Grazie Rita!

Sicuramente l'ho presa un negozietto così, ma allora Angelo, tutta roba cinese stanno vendendo anche i negozi, L'ho pagata, l'ho pagata 6,90 euro con tutto il microfono. Però si sente bene il microfono? Questo è il microfono, 6,90 euro ho pagato. Cuffia e microfono, si sente bene, ragazzi.

0: la cinta rosa con il nastro rosa. Voglio accontentare la Fatti? Ascoltiamo una di voi, di Renato, oppure vuoi ascoltare qualcun altro, Fatti?
1: In questa azienda che contiene tanta scossa.
0: Renato, caro so, va bene? L'importante si chiama Renato? No.

Ma parla di mutande che ha lasciato lì da lei. Ma insomma, queste cose devi dire una canzone. Una canzone d'amore, tu vai a di che ti sei dimenticato le mutande a casa della ragazza. Ma dai, Angelo! E non mi chiedi.

che blu. Salutiamo la Jessie, buonasera, buonasera Jessie. A casa di Ciro diventano un reggiseno, raga, tutte ste cacchio di vedove.

Dopo arriva una canzone per tutti voi, per tutte le signore di Radio Sole e Luna, un gruppo che a me non piace tanto, però è molto amato, anzi adesso non suona più, ha suonato 50 anni, quindi chi sono? Uno dei più forti italiani, però a me non sono mai piaciuti, hanno suonato, sono stati in testa per 50 anni, ragazzi, chi sono?

Dominus est de la Romania. Buona seara. Buona seara, buona dimineata, detto bene. Oh, so 4-5 parole, frumoasa. Sì, sì, gruppo molto amato in Italia, sono i Pooh con Infiniti Noi, a me non sono mai piaciuti, però grandi Pooh, dai. Grazie Angelo, a dopo.

0: Tanto Cyberman mi aggiorna sulla partita Argentina-Egitto 0-1 e Messi ha sbagliato il calcio di rigore. Quello che mi fa rimanere un po' perplesso è che in Italia non la fanno, almeno Rai 1, Rai 2 non c'è la partita.
1: Se l'amore grida forte.
0: Ho provato Jessy, ma non c'è, non la fanno. Boh. Comunque Argentina-Egitto 0-1, Messi ha tirato un calcio di rigore e l'ha parato il portiere dell'Egitto.

dolce. Ah, ti piace la Ferrari? Io ne ho 5 di Ferrari, sono le ultime, quelle là, ho pagato un mare di soldi e ogni tanto mi faccio la passeggiata. 5. Sono spinte, sa quelle macchinette piccole vendono all'edicola, ai chioschi? 5 ne ho, 5 Ferrari!

0: E quindi domani, no, vabbè, dai, faccio il bravo, mi vado a comprare una con la frizione. Vi ricordate le macchinette? E si fermavano.
1: Voce di stupito sentimento.
0: Io. Allora, Jesse abita vicino Monza. Ah, abita vicino a Sciacchi.

Mazza sta canzone, ma quanto dura? Per tutti voi ragazzi di Radio Sole e Luna arriva un bel brano, ce l'ascoltiamo perché questo ormai sono passati 6 minuti e non ne può sapere finì. Passiamo a fianco con O Dracomo, tu Eros.

un'altra mujer ha detto. Sai chi ha scelto per Micio un brano di Frank Sinatra, si chiama Can't Take My Eyes Off You, un bacione.

qui, dice Frank Sinatra, ma è la voce sua, ragazzi. Qui mi dice Can't Take My Eyes Off You. La canzone è quella, ma la voce di Frank Sinatra è questa. Boh!

0: Avevo 1.000 euro in tasca, spariti, spariti, se le pappavo tutti, Giuseppe, citti, citti.
1: Che mio orgoglio.

Quindi ragazzi, questo è il mio ultimo brano, c'ho sempre gente in casa, purtroppo non posso e quindi cedo con 10 minuti di anticipo alla Frenzy, poi mi dà 37 euro Frenzy l'affitto dei 10 minuti e salutiamo la Fatizera che non c'è più, Azzurra, Perlita, Marica, Crow, Felix, Paola, ma anche Angelo Baffo, Ciro Vecchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Jesse, Frenzy, Cata, Rita, Bello, Bello, Melody, Shaki, Alizé. Ragazzi, un abbraccio a tutti, non ve ne andate perché arriva la bella musica di Frenzy, poi di Jesse, della Patti e di Points. E grazie a tutti, diamo la buona diretta Frenzy, vai 3, 2, 1, grazie a tutti, buona diretta Frenzy.

Buonasera a tutti, ringrazio Micione per il passaggio di console e per i 10 minuti regalati. Inizio con ringraziarvi tutti quanti di essere qui con me questa sera. Ringrazio Shaki, ringrazio Micione, ringrazio DJ Bello, la Rita, la Cata, la Jessie, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, a Felix, ad Alizé, a The Cross, a Fenice, a Marica, a Perlita e ad Azzurra, e vi auguro un buon ascolto.

0: iniziamo subito con un brano di Zucchero, Baila Morena, tutta per Micione, tutta per te Micione.
1: Baila, let me see you dance, baby.

E si va avanti su Radio Sole e Luna con DJ Franci da San Benedetto del Tronto con Elodie e Marrakesh. Margarita!

e diamo il benvenuto a mia figlia Giorgia Aurora. Ah, ecco, perché non c'è il nome. Benvenuta Aurora. E andiamo avanti con tu cosa fai questa sera?

Ed arrivo Golden delle Coco Pop per la mia nipotina Melissa. Tutta per te, amore di nonna.

E questo è il mio ultimo brano, dopodiché salirà in console Jessie, Alexia con Happy. Tutta per voi.

La mia diretta è giunta al termine. Ringrazio voi tutti di essere stati qui con me. E non scappate, che arriva Jesse con la sua bellissima musica a tenervi compagnia. Buona diretta, Jesse. La console è tutta tua. Grazie a tutti e alla prossima.

trovati su questa bellissima chattina. Ringraziamo la nostra carissima Franci, bellissima diretta come sempre. Un saluto va per i nostri titolari Shaki e Micio. Andiamo di sotto a salutare. Andiamo a salutare Azzurra, Pirlotto, Bumble, Rottuar, Angelo Baffo, Marica, Felice, Tegro, Alice, Felix, Paola, Ciro e Becchino, i nostri botticini, Cibe, la nostra carissima Franci, sempre brava come sempre, la nostra Cata, Rita, DJ Bello, Elka, Daras, Melody, Giovanna, Giuseppe CT e tutti quelli che ascoltano all'esterno. Sole e luna resta qui, eh?

adesso ascoltiamo la prima song in mia compagnia, che da in dedica alla nostra carissima Franci e Barry White. Tutte per te, Franci.

0: Edizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica e divertimento assicurato. Fin di allegria e spensieratezza.
1: Adesso spaziamo la prossima in compagnia di viaggio a Calanci. La storia è una richiesta del nostro Angelo Babbo, che lo dedica a tutti voi.
2: Questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà. La canterò con poca voce.
1: Angelo, e noi tutti ti ricambiamo sullo stesso, tutta per te.

Vado ad ascoltare la prossima mia compagna e nome Ambres. E questa la volete dedicare per Cata e Rita per voi due.

adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. E Paolo, dai scusa, io penso a te. E questa la voglio dedicare tutta per la nostra carissima Franci. Tutta per te, Franci.

0: già lungo il fiume con il suo lieve crepitio, due rondini sull'acqua.
1: Grazie Elka, della buona diretta a te, un buon ascolto. Dopo c'è per te Elka e per Dara.

0: adesso ascoltiamo la prossima. Il mio compagno è Whitney Houston e Lil Rick, Forever. E questa la voglio dedicare tutta per i birilli bianchi.
1: Gracias por
0: Forever.
1: escuchar mis canciones. Puedes seguirme en Spotify.

0: Continuiamo la prossima, perché ho scaricato tutta Armezzosi, mannaggia. Adesso continuiamo Scatta Scatta di Gino. E se Gino scatta, sei pronto?
1: Vado.

Adesso ragazzi ascoltiamo la prossima compagnia e Stefano, santi complimenti e facci complimenti per tutti voi.

spesso ragazzi ad ascoltare la prossima in mia compagnia. E viene, viene. E questa la vogliamo dedicare al nostro carissimo Ponz. E sì, dedichiamola a lui, dai. Tutto è per Ponz.

0: Ok ragazzi, io su questa vi saluto a tutti, vi auguro a tutti una buona serata e grazie a tutti di essere stati qui con me. E vi lascio con la nostra DJ Patty a tenervi compagnia. Un bacio grande grande a tutti, a risentirci alla prossima. Ciao belli. Patty, se sei pronta, batti un colpo,
1: Tu mi piaci veramente.
0: E io di qua auguro a Patty buona diretta. Vai Patty!

0: alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ. DJ.
1: Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti voi. Faccio i complimenti alla nostra bravissima Jessie per la bella diretta, come faccio i complimenti ai DJ che l'hanno preceduta, a Jessie e a Micione. Sempre bella musica, sempre qui sulla vostra radio, naturalmente Radio Sole e Luna. Allora ragazzi, che dire, niente, è tornato il caldo e noi ci rinfreschiamo ascoltando musica su questa bellissima radio. Iniziamo con il salutare e ringraziare tutti voi che sono in ascolto, a partire da tutti voi che siete in chattina, dai nostri titolari Sciacchi e Micione. Un saluto a scusate, ma con questi ventilatori e condizionatori ho la voce un po' rauca. Vabbè, continuiamo. Salutiamo Daras, Elka, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Giovanna Ballo. Un saluto a Rita, ad Andrea, Franci, a Jessie che ci ha appena lasciato. Salutiamo Points, che potrete ascoltare al termine della mia diretta, quindi alle ore 22. Un saluto ai nostri bottini, a Ciro Becchino, a Paola, Felix, Alizé, The Crew, Fenice, Rodolfo, Pirlotto, Azzurra e agli amici che ci hanno appena lasciato. Grazie a tutti voi per avermi augurato la buona diretta. A tutti voi auguro un buon ascolto e un buon divertimento. Allora, partiamo con la prima canzone, basta chiacchierare. Prima canzone, prima dedica, e come di consueto la dedica va alla nostra DJ uscente, quindi alla nostra Jessie. Per te Jessie ho scelto questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, La Siena.

0: Mi sento una gitana per la strada.
1: Allora, io questa sera per voi avrei scelto un po' di canzoni, quelle che stanno, come si dice, quelle che sentiamo in questa estate 2026, le canzoni sotto l'ombrellone del 2026, diciamo. Quindi vediamo un po' se le riconoscete, ma certamente perché su tutte le radio, come accendete la radio, le sentite. Come questa canzone di Serena Barancale e Delia Levante con Al mio paese.

Buonasera Claudio, benvenuto e buon ascolto. In console ci sono io, Patti, a farvi compagnia fino alle ore 22. Si continua con la musica ed ora arriva Alfa e Manu Chao con A me mi piace. E la voglio dedicare a Pirlotto

Andrea, sta fermo, finisci di raccogliere le uova, non applaudire, altrimenti fai una mega frittata. Non so quante galline hai, comunque vabbè, non anticipiamo la frittata, falla nella padella che è meglio. Allora, per Andrea che sta raccogliendo le uova, Annalisa con canzoni estiva.

stagioni, Jessy. È una cosa che non ci avevo pensato, ma qui in questa radio, ma quante galline avete, ragazzi? Ma non lo so, abbiamo un allevamento di galline, quindi uova a go-go.

ne dite, ragazzi? Vi piacciono le canzoni di questa nostra estate 2026? Qual è la canzone che vi piace di più? Quella che secondo voi rappresenterà di più questa nostra estate? Che ci resterà nella memoria?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed ora una canzone particolare per tutti i nostri, non so come si dice, avicoltori, quelli che posseggono dei pollai, che hanno le galline, vabbè, per tutti i nostri proprietari di galline, DJ Jacob con Chicken Song.

Allora, rimandiamo nel nostro pollaio tutte le nostre galline, tutti i nostri galli. Boh, adesso comincia a fare buio e quindi loro si ritirano. Ciao, buonanotte. E continuiamo con la musica. Beh, ragazzi, è bello anche giocare con la musica e scherzare con voi. Arriva ora Elodie Marrakesh con Margarita, e questa la dedico a tutti voi che ci state, che mi state ascoltando ed ascoltate anche le mie stupidate.

Allora, Jovanotti ed Alfa, due grandi artisti che a me piacciono molto, però questa canzone, dirvi la verità, non so se mi piace tantissimo. Vabbè, comunque, sentiamo voi cosa ne pensate. È nuovissima, quindi vabbè, forse ci deve entrare ancora un pochino nella testa. Ok, ascoltiamola insieme. Buon vento.

Ed ora una dedica ai nostri amici con il birillino blu per voi, Samurai J con Ossessione.

Per tutti i nostri amici con il birillino bianco, Tommaso Paradiso con i romantici.

per Shaki e Micione, titolare di questa fantastica radio. Le vibrazioni con noi due nel mondo e nell'anima.

Allora, oggi mentre cercavo le canzoni per fare la scaletta, farvi ascoltare questa mia diretta, mi è capitato di ascoltare questa canzone. È un live, però mi farebbe piacere ascoltarla ancora insieme a voi. A me è piaciuta molto. È un live di Achille Lauro ed Antonello Venditti con Che tesoro che sei. L'ascoltiamo, ragazzi.

Ed ora, visto che in questo periodo ci sono i mondiali e la canzone di questo nostro, di questi, no, scusate, ho sbagliato canzone.

mondiali, ma parliamo di Safi. Tu mi piaci tanto, vabbè, sì, niente mondiali, ma tu mi piaci tanto.

cosa vuoi. Ma visto che noi non ci siamo ai mondiali, anche il mio boss ha deciso di non farcelo ascoltare quella canzone. Eh sì, è coerente, sì, certo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Ultima canzone, dopodiché sigla. Quindi l'ultima canzone la dedico al DJ che ascolterete fra 5 minuti circa, al nostro Points, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari con Gorgon.

0: su Radio Sole Luna avete ascoltato?
1: Avete ascoltato?
0: Patti DJ. Appuntamento alla prossima.
2: Ed eccoci qua che è partita la mia sigla finale, quindi grazie.

poi un saluto ai nostri bottini, a Ciro Becchino, un saluto a Paola, a Felix, a Lise, Claudio, Ducro, Fenice, Marica, Rottweiler, Pirlotto e Azzurra. Un saluto anche agli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa. Allora, la vostra amica Patti vi saluta, vi auguro una buona continuazione di serata e a risentirci a presto. Vi lascio con il mio consueto kiss. Uno, due, tre, buona diretta!

Summer Funk, lui è Francesco Gabbani, siete online con Points. Saluto Patti per la sua bella diretta. E ora parte la nostra, la mia, di tutti quanti, la diretta su Radio Sole Luna. Abbiamo una canzone nuova, Gabri Ponte e Giovanotti, DNA, tra poco.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

stende sulle storie. Quando agli eroi giovani gli scoppia il cuore, non devi credere a chi ti tira giù. Gente come noi quando si stanca spinge di più.

0: Il suo DNA con il mio DNA, lui è Giovanotti insieme a Gabri Ponte e siamo qui sempre in diretta su Radio Sole Luna. Ci siete in chat, ci siete in chat, scrivete che un ciao che io vi saluto a tutti. Abbiamo un format completamente italiano questa sera, quindi rimanete in ascolto con Points fino alle 23. Cosa abbiamo dopo? Dopo abbiamo Clara e San Giovanni, le ragazze.
1: Mio DNA.
2: Lorenzo Giovanotti! Gabri Ponte! Mamma mia! Gabri, grazie di questo regalo, di questa esperienza bella qui a San Siro. Ragazzi, fantastico. Sarà un video pazzesco, come il pezzo.

Belle le ragazze, Clara San Giovanni, un singolo uscito veramente pochi giorni fa o poche settimane fa, diciamo così. Allora, vediamo chi è in chat, Franci, Jessie, Micione. Micione, lo sfido. Metto una canzone di Max Pezzali, no, ora, più tardi, vediamo se la conosce. Lui è un fans di Max Pezzali. Però è una canzone meno famosa, vediamo Micione, ti metto a dura prova. Allora andiamo avanti con la nostra playlist. Vai, vai, vai, andiamo, andiamo con Tiziano Ferro e Lazza, perdono. Mi perdoni?

Perdono di Tiziano Ferro e Lazza, canzone rifatta qualche settimana fa, la prima canzone originale di Tiziano Ferro, Perdono, avrà quasi 15 anni. Allora vediamo chi c'è nella nostra chat di più attivo, grande micione, Francis, Shaky, Samuel. E poi ci sono tanti, Patti, Rita e via dicendo, Alize. Andiamo avanti nella nostra playlist e troviamo una cantautrice, una grande artista, lei è Laura Pausini, con Simili.

Laura Pausini, come abbiamo detto, siete online con Points su Radio Sole e Luna. Salutiamo, mi è uscito. Salutiamo Tony, che l'ho visto proprio entrare in questo momento. Allora, vediamo un attimo. Allora, sentiamo le ultime note di Laura Pausini e poi andiamo con il zero assoluto.

Simili, allora, cosa si dice nella chattina di Radio Sole Luna? Allora, Roma, tu che non sorridi quasi mai, ce la sentiamo a tutta perché è bellissima.

Roma, che sei bella come Sara, zero assoluto, mi sono sempre piaciuti. Pensa, un'estate ho visto 3 o 4 concerti, quindi ho fatto quasi il tour. No, sto scherzando, però i concerti li ho fatti veramente tanti, di zero assoluto, è un gruppo veramente easy che mi è sempre piaciuto. Allora andiamo avanti nella nostra playlist. Abbiamo dopo una canzone uscita l'altra settimana che è Fabri Fibra ed Emma, Antidroga.

Ma è Fabri Fibra, c'è da dire che Fabri Fibra dove entra in qualsiasi feat spacca, anche in questa entra e sdegna. Wow. Fabri e Fabri, allora poi ci dedicherò una trasmissione su Fabri. Allora, pinguini tattici nucleari, nucleari, mi sono intrigato, sentite, giallo orario. Pinguini tattici nucleari, scrivele scemo. Ah, poi, sei un po' scemo, eh.

0: Pinguini tattici nucleari, scrive Le Scemo. Intanto mando un abbraccio a Shaki che ci parlava un attimo in privato. E mando un abbraccio. Allora, vediamo chi c'è in chat. Franci, Alize, Micione, Shaki, Rita e via dicendo. Ci ha abbandonato Jessica, che è andata a letto. Tra poco andiamo a letto, tra poco. Ora arriva una canzone in chat, mi dovete dire se la conoscete. È una sfida questa, gente intelligente.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

Ci vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

parlare per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: peccare, sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.
1: Ci vuole gente intelligente, l'abbiamo capito, lui è Pino D'Angio e Shaki, la nostra titolare, ci ha azzeccato, Shazam però non vale, Shazam, Allora abbiamo l'ultima canzone della prima parte di trasmissione, poi mettiamo un pezzo internazionale per spezzare e poi ritorniamo con l'italiano, Luca Carboni, Le ragazze.

0: ragazze ci distruggono. Sì, ma allora che cosa servono?
1: Le ragazze, Luca Carboni, siamo arrivati veramente a metà trasmissione. Allora mettiamo il nostro pezzo internazionale che ha un bel gruppo, eh? Loro sono i Red Hot Chili Peppers, Snow, arriva per voi.

E loro sono i Red Dot con Snow, grande gruppo questo, anche questo sarebbe da vedere live. Allora salutiamo tutti quelli che sono nella nostra chattina di Radio Sole Luna. E andiamo avanti, vai, vai, vai, vai. Allora con Biagio Antonacci ci stai. Canzone un po' meno famosa di Biagio, però che a me piace tanto, eh.

0: estate finta. E salgo su un cavallo che non ha memoria, è solo mutamento.
1: E salutiamo Patti che ci abbandona e anche lei va a dormire. Ci dice: vai, bravo Points. Grazie, grazie Patti.

0: E cura dopo cura, e dopo cura ancora. Bella veramente. Ora abbiamo un altro capolavoro. Nella seconda parte, tanta roba, io ve lo dico. Non andate a letto, rimanete per questi 20 minuti. Dai, dai, sforziamoci. Samuele Bersani e Nexanax.
1: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

Il telefono, avevo il telefono vicino che mi ha fatto uno scherzetto. Allora, non vi ho disturbato per nulla su quella canzone Samuele Bersani e Xanax. Io penso è un capolavoro dal testo, dalla composizione a tutto, veramente bella. Saluto Rita che la vedo molto attiva nella chat. E ora andiamo avanti con un gruppo, questa canzone è del 99, Litfiba, scusate, è l'orario ragazzi, è l'orario, oh Points, sveglia Points, dai, Litfiba, vivere il mio tempo.

finiva a vivere il mio tempo, anche loro del 99 questa canzone, sono passati un po' di anni. Io mi ricordo nel 99 giocavo a FIFA 99 e avevo 12 anni. Meno problemi, meno problemi. Andiamo avanti e c'è la famosa canzone di Micione, Micione, Spatto Micione. Allora la canzone Max Pezzali, non vi dico il titolo.

0: Sto bene qui, questa canzone veramente riporta ricordi e emozioni. Mamma mia, vabbè. Però sto bene qui è un riferimento anche, non è una frase di circostanza, ma anche su Radio Sole Luna ci si sta bene. Ci sono due proprietari veramente bravi, belle persone, Shaq e Michonne. Ma anche tutte le persone che ci girano intorno, poi comunque sono brave persone, bravi DJ, e veramente un bel ambiente. Io venivo da un ambiente un po' più strano, quindi mi sto trovando bene, diciamo così. Manca veramente pochissimo, questa trasmissione è passata veloce. Quando una trasmissione passa veloce, secondo me vuol dire che è andata bene. Almeno io la penso così. Invece quando trasmetto che la canzone mi sembra che non passi mai, è un problema. No, è un problema, ma c'è qualcosa che non va. Allora, Fedez, bella addormentata nel Bronx, anche questa è una canzone un po' meno famosa di Fedez.
1: Una gola bucata e poi non sei più svegliata. Overdose sopra il marciapiede, la bella addormentata nel Bronx. Fuso stracciati il suo abito da sera, sogna l'anima gemella, l'altra metà.

0: ne mette lievito nei prezzi, perché ormai un lieto fine giustifica i mezzi. Qua non hai futuro tu, figurati tuo figlio. Paese delle meraviglie, ma io non mi meraviglio.
1: Con le ballerine fuso, siamo alle ultime due canzoni, anche queste sono belle, perché allora abbiamo Noemi, Se ti innamori muori, da Sanremo 2025, e poi si chiude con Gazelle, quindi rimanete in ascolto per le ultime canzoni, dai, ultima pazienza, ultimi minuti, ultimi attimi con Points.

Sì, ho perso le parole, ho perso proprio le parole, altro che. Se ti innamori muori, Noemi, allora andiamo con l'ultima canzone e poi salutiamo. Gazelle, tutto qui. Un saluto va a tutti voi che siete in ascolto, ovviamente.

Un saluto va a tutti quelli che siete rimasti veramente ne nella chat. Allora, da Elka a non leggo un nome, Azzurra, Dani DJ, Alize,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Buonasera a tutti, in console DJ Franci. Ci risentiamo, così farò con voi una mezz'oretta, metterò un po' di musica.

E dopo questa bellissima canzone di Biagio Antonacci andiamo avanti con Steven Miller Band, Abracadabra.

E dopo questa bellissima canzone di Claudio Baglioni è in arrivo Amedeo Minghi e Mietta, Vattene amore.

la mia ultima canzone. Tu, dolcemente mia, dei College. Tutta per voi. Andiamo tutti a nanna.

E sulle note di Tu dolcemente mia, io vi auguro una dolce buonanotte a tutti e ci sentiamo domani. Buonanotte e grazie.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.